0: tu serviti, no, no, no, no, no, no, non voglio più servir.
1: Ma mi puoi, che venga giù, ma mi puoi, che venga giù, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire,
0: non voglio.

0: fratele lui Vesel.
1: Sunt qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto voi?
1: Voi il vecchio.
0: Che domanda da bestia! Il vecchio.
1: Bravo! Tue imprese leggiate. Sforzare la figlia e t'ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, sua donna.
1: Madonna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccare. E me, cosa non vuoi, qualche cosa ancora tu?
1: Oh, non lo so. Non parlo più.

0: vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giura sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì. Dunque, quando è così?
1: Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone!
0: Temerario e
1: tardi! Lei giuramento?
0: Non so di giuramenti! Taci, occhio!
1: Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici! Orrodi un poco!
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla!
1: Ma essendo così tardi,
0: non sarebbe qualche nuova conquista?
1: Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Ala, che sei il grand'uomo.
1: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama.
0: E son certo che m'ama.
1: La vidi, le parlai?
0: Meco il casino, questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico.
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: bella tonnellina.
1: Don Giovanni, sei cui mostro velon, dito d'incanne.
0: Dito di cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Questo puoi dire, d'un pozion si nera, in casa mia

un enorme delitto dopo tre dì da Burgo sta lontani. Abbandonami, fuggire nella sua impresa.

0: ragioni forti.
1: E quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua. Ma il giusto cielo vuole via di Roma, serva le sue, le mie vendette.
0: E via, siate più ragionevole. Di buone ci metto costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Sol Polvere, via, dille un poco.
2: Che cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebben, a presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Ti prendi, a voi stai io che fuggi dove, in qual porto?
0: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
1: Scelerato, mi inganno, mi tradì.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima
3: nell'ultima.
0: Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Madame mia,

principessa, e tanto le donne in casa, donne in casa, donne in casa, donne in casa, donne in casa. In Italia, 640, in Romagna, 231.

le celi di testa, le celi di testa, non andate che ci danno quella, e qua, e là, e qua, e là. Con fortuna de matti la festa, de matti la festa, averne cominciato non ha cominciato non ha.

0: quale partita! Oh, guarda, guarda! È bella gioventù e belle donne!
1: Fra tante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente! C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore! E la sposa saliva!
0: Me ne consolo! Lo sposo!
3: Io per servirla!
0: Oh, bravo! Per servirvi! Questo è vero parlar da galantuomo!
4: Basta che sia marito!
2: Oh, il mio Masetto è un uomo d'ottimo cuore!
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici, il vostro nome.
2: Serviva!
0: E il tuo?
3: Masetto!
0: Oh, caro mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto! Va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina, cabbiano, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino e la galleria, le camere. In effetto, pagheresti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito! Anch'io, signore!
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare!
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti!
0: Con la Zerlina in mando un cavalier! Va pur, fra poco ella meco verrà!
2: Va, non temere! Nelle mani sono io, con cavaliere!
1: E per questo?
2: Questo non c'è da dove torno!
1: E io cospetto!
0: Voilà! Finiamo le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai! Masetto, guarda bene!

0: come io. Resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
1: Briconaccia, malandrina,
0: fosse d'or la mia ruina, fosse d'or la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: Zerlinetta gentil da quel scioccone, e ne rite mio penso far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier

0: da un bifalcaccio vile si è strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quel

0: E non vorreste?
1: Alfine ingannata restare! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio...

0: al tuo barbaro artiglio.
1: Meschina, cosa sento?
2: Amor consiglio. Dirol mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirti?

0: Mi pare che oggi il demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mai tutti quanti.
1: Ah, oh, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritrovla. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Insegniamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. A voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la

0: silenzio proferì tutta la voce, richiamar nel cor mio di quell'indegno che il mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro

0: bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Vale, sorella mia, va tutto a me.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vecchie e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di trattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto.

0: quale veria?
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: E tu cosa facesti?
1: Nella sedia a grida. Ecco.
2: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiavi io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arrici bravo,
0: da far non può dar meglio.
1: Incominciasti, io saprò terminar, troppo mi premono queste conta di notte, le foglie divertir finché vien notte.
3: Questa fa preparar, se tu in piazza qualche ragazza, te contro quella cerca menar, te contro quella cerca menar.

0: prego!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perfida! Il patto sopportar dovrei d'una mano infedele!
0: No, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...

0: Guarda un po' come sempre questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta la gran festa?
2: Ah, Masetto, Masetto, ho della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è,
2: verrà.
0: Lascia che venga.
2: Se vi fosse un fuoco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai molto comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, col vivo, da quel che lago, c'è una nicchia, e c'è l'altro, che tu credi.

0: cosa deve cose ragazze.
1: Prestate di petto di notte,
0: correremo a fare le danze, tornerete a schiacciare, a ballare, a schiacciare, a ballare. E il caffè, cioccolata, c'è birra, c'è vizio, serventi, confetti, c'è birra, c'è vizio.

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qui!
1: Facciamo pace!
0: Prendi!
1: Cosa?
0: Quattro doppie!
1: Oh, sentite!
0: Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate! Non credesti di sedurre i miei pari come le donne? A forza di danari,
1: non parliam più di ciò.
0: Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico.
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Io una sola fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento, si è steso sentimento. Vuo bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
0: Ah, su cosa vorreste?
1: Modi!
0: Eresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei potrei dare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi...
1: ...per più ragioni!
0: Finiscila! Non so proposizioni!

0: amico.
1: Che ti trovi?
2: Mi pare che abbiate un anima di bruno.
1: Che hai raccolto?
2: Ascolta bene. Quando questa qui viene,
1: tu corri ad abbracciarla, falli quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
2: Ma signor, ma più rema se poi mi conosci.
1: Poi ti conoscerò se tu non vuoi.
2: Zitto, è l'arte. Ehi, pezzo.
3: Eccomi, lo vuoi.
1: Vediamo che farà.
4: Un broglio.
3: Come creder potrò al suo dovere?
1: Sì, Marino.
3: Rodere, si sa questi quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
1: Io, vita mia.
3: Voi.
1: Poverino, quanto mi dispiace.
3: Sfuggerete più.
1: No, muso bello.
3: Sarete sempre mio.
1: Sempre.
3: Carissimo.
1: Carissima.
2: La tua vita gusto.

fermo, non con trasporto a quei bell'uomini. Sei morto! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre

0: Veggente la finestra, sarà tessa. Non ci stancherà, il cuore mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto,
0: chi va là? Non risponde, animo, schioppo al muso, chi va là?
1: Nessuno, ci vuol giudizio. Amici, non voglio scoprire,
0: sei tu, ma sei tu? Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un po' dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per tagliare a quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi vadano e gli altri vadano là e pian pianin lo cerchino. Lontano via di qua, ah!

ragazza. Se sotto la finestra appare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, le tali voi covadano, e gli altri varan là, e piante li lo cerchino,

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai.

0: lascia chiusenta. Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
1: Sicuro!
0: E non ti basteria a rompergli rossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo! O farlo in 100 brani!
0: Hai buone armi?
1: Cospetto! O prima questo moschetto, e poi questa pistola!
0: E poi...
1: Non basta!
0: Oh, basta certo! Or prendi! Questo per il moschetto! Oh, questo per la pistola! Or faccio per l'orto! Questo per ammazzarlo! Questo per farlo in braio! L'arma saeton! Ceffo la cari!
1: Ai, ai! La testa mia! Ai, ai! Le spalle! E il petto!
2: E sentire me parla la voce di
1: Pasquale! Oddio, Cerlina! Cerlina mia! Soccorso! L'iniquo, il scellerato! Ah! Mi ruppe l'ossa e nervi!
2: Poveretta me!
1: Leporello! O qualche diavol che somiglia a lui!
2: Senca con questa tua pazza gelosia, ti ridurresti a qualche brutto passo. Dove ti

0: muovimi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni, tenimi qualcosa, purché tu mi prometti.

0: facilone s'avvicina mio dire. Stiamoci piascosi finché da noi si scossa.
1: Ma che carezza ha donato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi. Io vo' veder se il lume è già lontano.
2: Ma come da costei liberarmi?
0: Rimanti, anima.

0: pensieri mi s'aggira per la testa se mi sa tutte queste prodigie verità.
1: Questa,
0: questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa, questa,

0: quello sento che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu m'ingalasto scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Tradimento, che parirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo me con tutti tre.

0: i piedi.
1: Qual arte si sottrasse le lingue?
0: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia lei.

0: consegna avuto giudizio?
1: Per favore, che faccia un precipizio! E adesso!
0: Oh, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato?
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore, ben tolto!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta! Or, la più bella ti vo' solo narrar!
2: Donne scalcerto!
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovin, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello. Per me? Per te? Va bene. Per la mano, e se allora mi prendo,
1: ancora meglio.
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro! Allora m'accorsi tra qualche tua bella!
1: Non maledetto!
0: Dell'inganno profitto! Non so come mi riconosce! Grida, sento gente, a fuggire mi metto! E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto!
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza!
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ti ho parlato?
1: Oh, qualche anima santa dall'altro mondo che ti conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi.
0: Ehi.
1: Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attento la vendetta. Udiste io tremo?
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
2: È pazzia, ma vi pare? Odei, mirate, che terribili occhiate gli ci dà. Par vivo perché sente che voglio parlare.
1: Or su va là, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco.
2: Piano, signor, ora obbedisco.

faccio e mi state spassendo. Io sento di gelar, non voglio farti io se non voglio sperar. Oh, stata gentilissima, benché

0: capito il mio, di quel ribaldo vedremmo puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremmo.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Conviene che narei il ciglio al volo.

par proprio gli, par proprio di svenir. A che barbaro appetito, par proprio di svenir. Che bocconi da gigante.

mentre mangio, fischia un poco, non so far, cos'è? Scusate, scusate, si eccedente il vostro cuoco, si eccedente il vostro